0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 2:50 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Sono le 3 e 30 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

consola quando lei se ne andò, per esempio.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 4 e 13 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Sono le 4 e 58 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione dal paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, né contromisure.

tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano. A salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, contesa ne parte la primavera.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 5 e 41 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Metal Mark Centro Arredi, il mobilificio più grande d'Italia.
2: Da oltre 50 anni l'eccellenza dell'arredamento con i migliori marchi.
1: Scopri la nuova mostra, oltre 10.000 metri quadri completamente rinnovati.
2: Metal Mark Centro Arredi, ad Orzinuovi, Viale Adua 36.
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
4: 030 97 19 725.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 7:06.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
3: Deus, c'è qualcosa che nel mondo non va. Tu sei Deus.

0: Sono le 7 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
2: Radio Super ti tiene compagnia.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Metal Mark Centro Arredi, il mobilificio più grande d'Italia.
3: Da oltre 50 anni l'eccellenza dell'arredamento con i migliori marchi.
2: Scopri la nuova mostra, oltre 10.000 metri quadri completamente rinnovati.
3: Metal Mark Centro Arredi, ad Orzi Nuovi, Viale Adua 36.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Sono le 8 e 15 minuti.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
2: Radio Super, la radio amica.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Metal Mark Centro Arredi, il mobilificio più grande d'Italia.
3: Da oltre 50 anni l'eccellenza dell'arredamento con i migliori marchi.
2: Scopri la nuova mostra, oltre 10.000 metri quadri completamente rinnovati.
3: Metal Mark Centro Arredi, a Orzi Nuovi, Viale Adua 36.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
5: La tua musica.
6: I tuoi amici.
5: È Radio Super.
7: Sono le 9:03.
8: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità. Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
1: Sempre più tua, sempre più super.

0: Radio Super Pubblicità.
1: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
2: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
3: Metal Mark Centro Arredi, il mobilificio più grande d'Italia.
4: Da oltre 50 anni l'eccellenza dell'arredamento, con i migliori marchi.
3: Scopri la nuova mostra, oltre 10.000 metri quadri completamente rinnovati.
4: Metal Mark Centro Arredi, ad Orzi Nuovi, Viale Adua 36.
5: Cabre presenta le sue prelibatezze presso lo spaccio La Bottega di Cabre. Produzione propria di formaggi freschi e stagionati, prodotti tipici da tutta Italia e formaggi dalle valli bresciane. Carni bovine e suine garantite dai nostri allevatori. Vi aspettiamo, La Bottega di Cabre, Cadignano di Verola Nuova, Brescia. Aperti dal martedì al sabato. L'eccellenza, la qualità alla Bottega di Cabre.
6: Imprese edile Orobon Ilario a San Paolo Brescia. Costruzioni case, ristrutturazioni, rifacimento tetti. L'esperienza di Ilario Roboni garantisce lavori a regola d'arte con prezzi modici, preventivi e sopralluoghi senza impegno. Imprese edile Orobon Ilario, San Paolo Brescia. Telefono 338 207 01 68.
7: Vuoi dare un colpo di spugna alla tua casa? Tinteggiature Mauri per interni ed esterni. Realizziamo lavori in cartongesso, cappotti per risparmio energetico con recupero fiscale, verniciatura pavimenti civili e industriali a migliori prezzi. Contattateci per un preventivo senza impegno al 351 90 50 366. Tinteggiature Mauri, via Martinenga 16 a Berlingo, Brescia.
8: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
9: 030 97 19 725.
10: Sempre più tua, sempre più super.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: ideanottesrl.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Sempre più tua, sempre più super.
1: Sono le 10:38.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

sole vele, da grande capirai, la vita è quel mestiere che non si impara mai.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
3: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
4: Metal Mark Centro Arredi, il mobilificio più grande d'Italia.
5: Da oltre 50 anni l'eccellenza dell'arredamento, con i migliori marchi.
4: Scopri la nuova mostra, oltre 10.000 metri quadri completamente rinnovati.
5: Metal Mark Centro Arredi, ad Orzi Nuovi, Viale Adua 36.
6: Cabre presenta le sue prelibatezze presso lo spaccio La Bottega di Cabre. Produzione propria di formaggi freschi e stagionati, prodotti tipici da tutta Italia e formaggi dalle valli bresciane. Carni bovine e suine garantite dai nostri allevatori. Vi aspettiamo, La Bottega di Cabre, Cadignano di Verola Nuova, Brescia. Aperti dal martedì al sabato. L'eccellenza, la qualità alla Bottega di Cabre.
7: Imprese edile Orobon Ilario a San Paolo Brescia. Costruzioni case, ristrutturazioni, rifacimento tetti. L'esperienza di Ilario Roboni garantisce lavori a regola d'arte con prezzi modici, preventivi e sopralluoghi senza impegno. Imprese edile Orobon Ilario, San Paolo Brescia. Telefono 338 207 01 68.
8: Vuoi dare un colpo di spugna alla tua casa? Tinteggiature Mauri per interni ed esterni. Realizziamo lavori in cartongesso, cappotti per risparmio energetico con recupero fiscale, verniciatura pavimenti civili e industriali a migliori prezzi. Contattateci per un preventivo senza impegno al 351 90 50 366. Tinteggiature Mauri, via Martinenga 16 a Berlingo, Brescia.
1: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Sono le 11 e 27 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità. Pubblicità.
1: Cabre presenta le sue prelibatezze presso lo spaccio La Bottega di Cabre, produzione propria di formaggi freschi e stagionati, prodotti tipici da tutta Italia e formaggi dalle valli bresciane, carni bovine e suine garantite dai nostri allevatori. Vi aspettiamo, La Bottega di Cabre, Cadignano di Verola Nuova, Brescia, aperti dal martedì al sabato. L'eccellenza, la qualità alla Bottega di Cabre.
2: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: la pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicali? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Metal Mark Centro Arredi, il mobilificio più grande d'Italia.
4: Da oltre 50 anni l'eccellenza dell'arredamento con i migliori marchi.
3: Scopri la nuova mostra, oltre 10.000 metri quadri completamente rinnovati.
4: Metal Mark Centro Arredi, ad Orzinuovi, Viale Adua 36.
5: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
6: 030 97 19 725.
7: Buon Giorgio, si vede dal mattino. Giorgio Conti Show, l'impossibile alla radio.
8: Super puntuali anche oggi in questa giornata di giovedì, il Buon Giorgio vi dai mari e ai monti dal vostro Giorgio Conti. L'impossibile alla radio anche oggi dalle 12 alle 14 si concretizza qui nella mia sala ovale dal piccolo emirato di Polaveno, da dove parlo a tutto il mondo effettivamente, perché se per quanto riguarda la TV raggiungiamo un certo bacino di utenza nel nord Italia attraverso naturalmente l'app, sui telefonini, sui computer eccetera, il mondo intero ci può ascoltare. Allora, il canale lo sapete è il 788 della vostra televisione. Il numero di telefono per partecipare al nostro programma, lo ricordo, il 351 40 41 42 3. Partecipare al nostro programma significa, oggi per esempio lanceremo un argomento, ma non significa necessariamente che voi dobbiate darmi un parere su quell'argomento. Può anche essere che abbiate solamente voglia di darmi un saluto, e la cosa mi fa molto piacere, soprattutto magari da quelle persone che non hanno mai telefonato. Per cui non siate timidi e soprattutto sappiate che qui trovate un amico. La mia preoccupazione solo, il mio primo saluto va a Luciana di Barbariga, che ieri ho sentito un po' giù di morale in apertura di programma. Luciana, mi raccomando, spero di sentirti meglio oggi e spero di sentire tutti quanti voi amici vecchi e nuovi per dare benzina a questo programma. Come sempre sapete che mi hanno aumentato il budget, per cui ci possiamo permettere anche un'orchestra che apre ufficialmente il nostro programma, per cui fiato alle trombe e si parte!

0: Grazie, un applauso alla nostra grande orchestra. Ieri sera mi sono veramente goduto, dopo sei sere di fila di Garlasco, di quello che ha tagliato la testa, mi sono veramente goduto, ma goduto il concerto che Il Volo ha tenuto a Palazzo del Tè a Mantova, ospitando tanti artisti e rendendo omaggio a tanti cantanti. Un'unica standing ovation c'è stata quando è arrivato il grande maestro Riccardo Cocciante. Ha detto 60 anni di carriera e 80 di età, però veramente una persona che ha portato, grazie tra l'altro anche alle sue opere, la musica italiana in tutto il mondo, vedi Notre Dame de Paris per esempio. E è stata una serata che mi è volata via senza sentire parlare di omicidi, di guerre. Ogni tanto fa bene disintossicarsi il cervello, e voi sapete che comunque per scelta io non voglio trattare nel mio programma argomenti di cronaca, pettegolezze, cose di questo genere, perché lo fanno già tutti. Il nostro è un salotto dove ognuno si accomoda e si racconta. Cosa racconta? Quello che vuole. Pronto?
1: Pronto, volevo salutarti. Ciao, sono Lucia, perché aspetto la telefonata del medico e non posso chiamare
0: più. Quindi Lucia dal Lago di... aspetti la telefonata del medico per che cosa? O non me lo puoi dire?
1: Perché ho la pressione che non funziona e casco, mi terremo tutta.
0: Ma è bassa?
1: Mi hanno dato appuntamento lunedì e adesso ho chiesto se posso parlare con il medico, perché è lui solo, non ci sono gli altri due, e allora tieni il telefono chiuso.
0: Senti Lucia, una sola domanda, ma è bassa o alta?
1: Mi ha detto che mi fa chiamare in giornata, vediamo.
0: Ma tu la provi la pressione a casa?
1: Sì, no, a casa no, perché la macchina non ce l'ho.
0: Mia figlia
1: non vuole, no, ma io vado in farmacia, ho il libretto, c'è scritto tutto sopra, ecco, solo che l'altro ieri ho cominciato a tremare, ho detto vado per terra, invece non sono andata.
0: Niente, allora io ti lascio la linea.
1: Dall'altro ieri mi danno appuntamento a lunedì.
0: E intanto uno può morire,
1: allora,
0: no?
1: Come faccio? Allora ho telefonato ancora stamattina e ho detto se per piacere mi può far parlare col medico, perché lui ha il telefono chiuso.
0: Certo.
1: Perché deve fare tutta la gente che c'è.
0: Certo, giustamente.
1: Ecco, perché non c'è nessuno. Una professoressa si è rotta, sì, una dottoressa, le braccia, le gambe, non so dove sia andata. Quegli altri sono andati in America perché hanno fatto il viaggio di nozze, e lì è lui solo.
0: Guarda, però ti dirò una cosa: la comodità di avere la macchinetta a casa, te la provi. Io la mattina appena alzato mi provo la pressione, mi provo gli zuccheri nel sangue, quindi mi faccio il pungiglione nel dito, perché se dovesse piovere così e poi andare tutti i giorni in farmacia a provarla, mi sembra, non lo so, tanto non costano care, per cui
1: vedi tu,
0: io ti lascio il telefono libero e...
1: Allora io vado in farmacia, la farmacia non vuole niente.
0: Certo, certo, niente. Certo.
1: Ho il libretto con scritto...
0: Con tutto il tuo tracciato. Cioè, per carità, ecco. Ognuno sceglie della sua vita di fare quello che vuole, giustamente. Ti lascio il telefono libero e ti faccio i miei migliori auguri. Un bacione.
1: Ciao
0: Lucia.
1: Ciao.
0: È andata la Lucia? Sì, grazie.

0: For Once in My Life, per una volta nella mia vita, interpretata però dal nostro nazionale Fiorello. Pronto?
1: Pronto, ciao. Voglio dire la mia, Giorgio, con gentilezza, con sì, educazione. Sì. La Lucia va tutti i giorni a provare la pressione,
0: sì,
1: in farmacia, che non paga niente.
0: Sì.
1: Vedi come sono le nonne, che vanno in farmacia, che cadono, che si rompono una gamba, che si rompe una cosa. Per risparmiare va tutti i giorni in farmacia. Lucia, non devi fare così. Tu ti compri una macchinetta come ce l'ho io, ti provi la tua pressione. Non è che costi un'esagerazione.
0: Franca, però
1: io lo dico per te, no, io lo dico per
0: certo,
1: te. Se tu cadi dalla scala, se ti rompi una gamba.
0: In un giorno d'inverno che nevica, che...
1: Ecco, tu vai in farmacia tutti i giorni a provare la pressione. Lucia, io ce l'ho perché ho problemi di pressione e me la devo tenere guardata. Non costa un'ora di Dio.
0: Però Franca,
1: Lucia, te lo dice una Franca che ti vuole bene.
0: Certo, ecco, perché poi io dico...
1: Franca che ti vuole bene.
0: Può anche essere, Franca, che per lei diventi un motivo per uscire di casa, per cui io non la voglio giudicare assolutamente.
1: No. Però se vuole, lei vuole uscire di casa, fa il diretto.
0: Esatto.
1: Ma non andare a provare la pressione in farmacia. Perché io a Brescia sono caduta, mi sono rotta l'omero. Per quello che Lucia te lo dico. Io parlo per me, ma io per me tu sei come la mia mamma.
0: Certo.
1: Ti voglio un bene, Lucia, che pensa che io sia tua figlia, che te lo dica.
0: Certo.
1: Non voglio far insegnare niente a nessuno.
0: Però ripeto, io non voglio... questo potrebbe essere anche il mio punto di vista, ma se il suo punto di vista la fa sentire contenta così, perché almeno ha un motivo per uscire, io la rispetto. Ecco, basta.
1: Le
0: ho dato lo stesso consiglio che gli hai dato tu.
1: Anch'io ne voglio un mondo di
0: dopo
1: bene,
0: ognuno è veramente libero. Ecco,
1: giusto, questi qua sono tutti i consigli delle persone che li vogliono bene, né?
0: Franca,
1: ecco,
0: ma tu
1: ecco,
0: mi vuoi bene?
1: Ah sì, è tantissimo.
0: Tanto?
1: Tantissimo.
0: Allora
1: tantissimo.
0: Io ti dedico una canzone di Patti Pravo che si intitola Tanto, perché te ne voglio tanto anch'io, ok?
1: Ecco perché quando venivi su dalla casa di Edelsi,
0: certo,
1: collina,
0: certo.
1: C'ero anch'io, caro.
0: Lo so.
1: Però Lucia, prendilo come una figlia.
0: Ecco.
1: Ti voglio un mondo di bene, Lucia. Io non voglio insegnare niente a nessuno, che mi avanzo al di me.
0: Allora Franca, ti amo tanto e ti dedico Patti Pravo. Buona giornata, un bacione.
1: Grazie.
0: Ciao, ciao Franky, ciao.
1: Un bacione.

0: Pronto?
1: Sono ancora Lucia, ringrazio la signora, ma non vado tutti i giorni in farmacia, ci vado quando mi sento male.
0: Bene, e quindi chiudiamo qua perché sei già la telefonata numero 2. Grazie Lucia, buona giornata, ciao!
1: Finiamo!

0: Bellissima questa canzone con questo gran finale di archi della nostra Nicoletta Strambelli, che comunque ridendo e scherzando anche lei viaggia verso gli 80. Però non lo so che qual è il suo trucco, sembra sempre quell'eterna bambolina. Lo so che loro fanno miracoli, però probabilmente il trucco, ma non è rifatta, non è, o magari qualche ritocchino, però sembra sempre la bambolina, l'eterna ragazza del Piper. Mi scuso con Lucia se ho interrotto la telefonata, perché sei l'unica che non rispetta le regole, devo tirarti le orecchie, una telefonata al massimo, non due, e soprattutto nel mio programma non voglio i battibecchi, assolutamente, ok? Ci siamo capiti? Ognuno esprime il suo punto di vista, senza bisogno che poi si nasca un pollaio. Io invece vi porto in un ambiente sereno, da dove sono appena venuto via prima di salire a fare il programma. E chi ci può essere di più bello, accomodante e sereno del mio...
1: messaggio promozionale
0: del mio bar Steven qui in piazza a Polaveno. Questa mattina mi sa che ho preso un vizio, sono andato giù presto, alle 9 a fare il mio cappuccio, e mentre faccio il cappuccio faccio il momento social e tutti i messaggi che mi sono arrivati di notte, perché di notte mi arrivano i messaggi dei fans del Sud America, perché là per loro il giorno non sanno che io sto dormendo, per cui è mia premura la sera abbassare il telefono a zero, se no, e la mattina invece con calma, mentre bevo il cappuccio, rispondo a tutti. E poi ho fatto alcune commissioni, ho trovato due amici prima di salire, mi sono fatto anche l'aperitivo, mi sono coccolato ed ora eccomi qui a parlarvi di questo bar. Sono un po' triste perché domenica scade il nostro contratto con il bar Steven, quindi ufficialmente per noi in radio ne parleremo ancora domani, però volevo ringraziare veramente Paola e anche Steven per la loro gentilezza. Peraltro oggi all'interno del bar ho incontrato anche i miei vicini di casa, persone splendide, insomma, e altri amici. Vi dico che siamo una comunità dove la gente di un certo tipo, di una certa eleganza, si ritrova volentieri all'interno di questo bar, che non è il bar frequentato dai pettigoloni e dagli ubriaconi, è un bar elegante, dovuto naturalmente il successo alla grande simpatia, alla grande disponibilità dei due titolari, che vi mettono veramente a vostro agio, e in qualsiasi momento della giornata ci passate avete sempre la possibilità di fare due chiacchiere, anche se siete forestieri. Vedrete che un buongiorno non ve lo negherà nessuno. Ecco la formula vincente di questo bar. Pensate, io lunedì sera stavo bevendo il mio aperitivo, in parte a me c'era un ragazzo che è titolare di un ristorante, il quale mi dice: hai aperto la radio ma non sei ancora venuto a trovarmi. E allora stamattina sono salito, visto che domani scadono gli sponsor di questo mese, ne avremo nuovi lunedì, e tra questi ci sarà, lo anticipo, gli amici del ristorante Zoadello, del quale però non parlo adesso, perché adesso devo parlare del bar Steven, che trovate in piazza a Polaveno. Veniteci anche di passaggio se passate da noi adesso per le castagne, per i funghi o per conoscere questo bel paesino, e fermatevi al bar, è impossibile non trovarlo perché lo trovate nella piazza del comune. Grazie Steven, grazie Paola, e naturalmente vi auguro buon pomeriggio. Noi comunque ci vediamo più tardi questa sera, ok?
1: Fine messaggio promozionale.

0: abbiamo qualche problema, proviamo. Ogni tanto capita che anche nel computer c'è qualche canzone che magari è stata incisa un po' così, un po' rovinata. Allora, se io vi dicessi Diamante, la canzone, voi a chi la associate? Naturalmente a Zucchero, che credo che abbia dedicato questa canzone alla nonna, ok? Ma se io la stravolgessi e ve la proponessi in un'altra versione, secondo me potreste gradirla, però noi andiamo con il telefono. Pronto? Allo?
1: Buon Giorgio.
0: Buon Giorgio carissimo, come stai?
1: Ho detto chiudo qua la settimana perché domani non ce la faccio.
0: Oh, meno male, ci liberiamo di te almeno una volta alla settimana. No, scherzo, lo sai che
1: non
0: scherzo.
1: Non ce la faccio chiamare, ma ce la faccio sentirti, quello sì.
0: No, allora, posso dirvi una cosa che io adoro nel nostro Samuel. Lui, allora, a mezzogiorno e due minuti mi manda un messaggio. Oggi non chiamo per lasciare il posto agli altri, alle 12:02. Alle 12:05 mi dice, però se vuoi salutarmi, e alle 12:10 chiama perché dice non ce la faccio non chiamare. Se sei bello per quello.
1: Io domani non chiamo perché ho delle robe da fare prima di andare a lavorare, quindi...
0: Quindi domani ci liberiamo di te.
1: Esatto.
0: Ecco. Però noi non ci liberiamo affatto perché siamo grandi amici e poi abitiamo nello stesso paese. Sì.
1: Come stavi dicendo tu, qui nel nostro paesino, per chi sta ascoltando la radio, ci sono le castagne, venite a fare una passeggiata, dopo sarete assetati, quindi andate a fare davvero Stefano.
0: Sì, dopo essere stati per i boschi, passate da Stefano per un caffè, per un cocktail, per una bibita, per quello che volete, una birra fresca, un cappuccino, una cioccolata, merita. Un momento di ristoro, noi del posto lo conosciamo benissimo, però per voi che passate di qui, e poi dico sempre una cosa, io abito di fronte, e sarebbe anche l'occasione di conoscerci, perché se arrivate lì e dite a Steven chiamami quel lazzarone di Giorgio, lui mi fa una voce, io mi affaccio dalla finestra e scendo. Per cui Samuel ti ringrazio, mi devo ovviamente, non essendoci domani, anticiparti gli auguri di un buon weekend.
1: Io non so dove rimane questo bar Steven, non lo conosco bene.
0: Lo so che non lo conosci bene, allora hai presente dove c'è il comune di Polavena?
1: Certo, piccolino.
0: Ecco, lì di fronte in piazza Marconi 1. Ah, e poi già che sei in linea dico che domenica la nostra comunità avrà un momento di festa perché c'è l'inaugurazione del nuovo asilo.
1: Bravo, ti stavo per dire di dare questa notizia.
0: Esatto, ci sarà l'inaugurazione con la presenza della stampa e di tutti quanti. Noi speriamo anche in un momento di buffet.
1: Difatti ti stavo per dire, se vuoi annunciare della nuova inaugurazione.
0: L'ho già fatto, vedi? L'ho già fatto.
1: Mi hai anticipato.
0: Una volta ogni tanto sono io a anticiparle le novità. Sammy, ti saluto perché oggi il programma è molto ricco, ti auguro buon...
1: Dico una cosa veloce, per chi sta ascoltando, dalle ore 11 può essere sulla sua televisione, tutto, può guardarlo tramite la sua televisione.
0: A casa senza muoversi, però gli abitanti del paese che vengano a vedere, ok? Va bene. Sammy, un abbraccione.
1: Ciao Giorgio.
0: Ciao. Bene. Allora, vi stavo dicendo... Diamante di Zucchero, una canzone che direste voi intoccabile. Io ve la offro in una versione di un'altra cantante intoccabile, ovvero sia Mia Martini, dedicata a tutti quanti voi, mentre per partecipare alla Giorgio Conti Show 351 40 41 42 3. E visto che lui Zucchero l'ha dedicata alla sua nonna, io la dedico a tutti i nonni e a tutte le nonne che in questo istante sono all'ascolto della nostra radio. Vi abbraccio e vi auguro naturalmente un buon ascolto.

0: pubblicità.
1: Fai il pieno di regali con Metal Mark.
2: Ogni 4 giochi il meno caro lo paghi solo un euro. In tutto il reparto giocattoli, nessun marchio escluso.
1: Ti aspettiamo in via Einaudi 3, Orzinuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
3: Le 12 e 33 minuti.

0: Eppur mi sono scordato di te, stava per cantare la Formula 3. Pronto?
1: Invece no, hai visto. Buongiorno Giorgio, sono Lorenzo da Somma Lombardo.
0: Lorenzo, sai che per me è sempre un piacere ogni paio di giorni sentirti, perché oramai fai parte della nostra grande famiglia.
1: Ti ringrazio. Anzi, l'ho telefonato perché ho un piccolo desiderio.
0: Vediamo.
1: Mi piacerebbe venire in quel paesino dove c'è la radio.
0: Sì.
1: Però non ho ancora capito bene che paese è.
0: Allora, il paese è Polaveno.
1: Polaveno.
0: Tu sai dove c'è Iseo?
1: Sì.
0: Ecco, da Iseo, ok, c'è una strada in salita, credimi, non perché è casa mia, Lorenzo, sì, ma hai un

0: del comune, nel nostro piccolo paese è l'unica piazza che abbiamo.
1: Va bene,
0: ecco.
1: Va bene. Qualche giorno mi piacerebbe venire a fare un giretto da quelle parti.
0: Però ci tengo, Lorenzo, io non so se tu riterrai di aver voglia che ci conosciamo, però se passassi, certo, ecco, e lo certo dicessi a Stefano, lui mi chiama e mi dice: guarda che c'è qui un tuo amico, io arrivo.
1: Ma benissimo, guarda, ti ringrazio, perché ho proprio questo desiderio, poi vedere quelle belle zone, lì sono belle zone, quindi mi piacerebbe fare una scampagnata, diciamo.
0: Ecco, e più che nel salire, perché nel salire ovviamente il panorama ce l'hai alle spalle, quindi dovresti andare a guidare con la testa girata. Quando, sì, quando scenderai scenderai, vedrai uno spettacolo veramente. E a un certo punto, 3 chilometri prima di arrivare poi giù a Iseo, c'è uno spiazzo con un bellissimo locale lì, e lì c'è sempre pieno di motociclisti che fanno le fotografie, perché è una cartolina.
1: Ok.
0: E se vieni a Polaveno, non venire da turista, ma vieni da amico.
1: Ma senz'altro, guarda, prima di Natale sicuramente una scappata ce la faccio.
0: Mi fai il regalo di Natale?
1: Sì, prima di Natale.
0: Certo, dico...
1: Certo, un bel regalo di Natale, anche per me è un bel regalo di Natale, venire lì a Polaveno e conoscere te, la piazza, tutti, il bar, Steven, tutti.
0: Guarda, sarai il benvenuto e la ritengo una promessa, ok?
1: Sì, cercherò di mantenerla.
0: Faccio un nodo, faccio un nodo dove voglio io e ti saluto.
1: Sì. Bravo, così ti ricordi.
0: Esatto, bene, ti abbraccio. Ciao Lorenzo.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao a tutti i Varresotti. Ciao.
1: Ciao.

0: Però la mia versione che avevo io sul disco durava di più, dai, una versione ridotta di Eppur mi sono scordato di te. Ma non possiamo mai scordarci di lui, guai!
1: Messaggio promozionale.
0: Penultimo giorno di presenza all'interno del Giorgio Conti Show anche per l'amico Lazzari Gomme di Lumezzane. Il mio amico Roberto vi attende ovviamente per quanto riguarda il settore gomme specializzato da tradizioni familiari e vi offre la possibilità, a seconda della vostra disponibilità, di offrirvi gomme adatte a tutte le tasche, ma soprattutto adesso sapete che

0: andiamo incontro a una stagione dove una controllatina alle gomme, che magari sono ancora buone, però provare la pressione, magari girarle, magari cambiarne solamente due. Ecco, e nella sua onestà vi consiglierà sempre la spesa minore. Poi ovviamente è anche officina autorizzata, quindi in grado di fare tutti gli interventi per la vostra macchina, nonché anche il reparto di revisioni. La novità dell'anno è il lavaggio auto interno ed esterno a vapore per un'auto pulita, brillante, igienizzata, utilizzando ovviamente lavaggio a vapore, ecologico, mi raccomando, con prodotti ecologici e con l'uso di una quantità minima di acqua. L'Azza Rigomme lo trovi in via De Gasperi 90 a Lumezzane con telefono 030 89 70 208. E domani, intorno alle 2, conosceremo chi, tra le persone che hanno telefonato in tutto il mese. Sapete che ogni giorno lui ne estrae una, quindi alla 20, 19, 18 bigliettini, uno oggi, uno domani, 20, e verso le 2 mi comunicherà il numero che avrà estratto e uno di voi vincerà questo lavaggio interno ed esterno del valore di 150 euro. Però vi posso anticipare una cosa, l'amico Franco mi ha detto, vabbè, domani scade la pubblicità, lasciamo passare il periodo dei santi e dei morti che la gente è presa per i cimiteri e poi il tempo è ancora bello, però a novembre ci diamo ancora un colpo perché sarà veramente tempo di dare un'occhiata a queste benedette gomme. Grazie come sempre a Lazzari Gomme.
1: Fine messaggio.

0: Pronto?
1: Buongiorno, sono la nonna Lu.
0: Buongiorno nonna Lu,
1: Buongiorno.
0: è un po' che non ti vedo.
1: Sì, lo so.
0: Nonna Lu, ti sento a strappi, cerca
1: Mi senti meglio adesso?
0: Se sei lì, sì. Sì,
1: Se sto qua, va bene, sto qua.
0: non muoverti, ti sento benissimo.
1: Perfetto.
0: Come mi sono sentito benissimo ieri sera, dopo una bella pasta asciutta con i chiodini e soprattutto dopo una cosa che io non avevo mai assaggiato, ovvero sia le castagne bollite e poi incartate a mo' di fagottini con la pancetta, ragazzi miei. Posso dirti una cosa? Ho peccato. A mezzanotte,
1: Peccato.
0: siccome il concerto del volo proseguiva, io
1: Esatto,
0: un tre
1: sì,
0: funghetti
1: come.
0: di quelli che mi hai dati, gli ho dato una piccola palpatina alle 3 di notte, a mezzanotte,
1: No,
0: per
1: ma
0: cui.
1: sei fuori di cranio, veramente. Mi hanno dato i chiodini di notte, freddi sicuramente.
0: Certo,
1: Certo,
0: ma sto
1: bravo.
0: da Dio.
1: Ragazzi, ma chi ci ammazzano questi?
0: Mamma, figurati, non sarà
1: Esatto,
0: chiodino schiaccia chiodino.
1: chiodino schiaccia, chiodino in tutto e per tutto. Benissimo, mi sto facendo un bel caffè,
0: Sì?
1: mi rilasso, vi ascolto e ho detto, beh, adesso lo chiamo perché vedo che c'è quell'attimo di pausa dove tutti mangiano.
0: Dopo si
1: E
0: scatenano,
1: allora.
0: anche perché non ho ancora lanciato l'argomento del giorno.
1: E qual è?
0: Allora
1: Sentiamo.
0: ne approfitto con te. Ieri ho promesso che oggi avrei voluto sentire il vostro parere su cartomanti, fatucchiere, maghi, sensitivi, se ci credete. Astrologia, se andate a leggere l'oroscopo, se non ci credete per niente, se vi siete rivolti ad alcuni di questi operatori. Ecco, il tema di oggi è questo, la vostra esperienza col mondo esoterico, diciamo. Io penso che una come te non si sia mai fatta leggere le carte.
1: Guarda, sto già ridendo.
0: Ecco, penso che una come te al massimo legge le bollette.
1: Leggo le bollette e ho studiato un po' gli arcani maggiori francesi,
0: Sì?
1: ma perché piaceva a me questa cosa,
0: Come ho
1: no?
0: fatto io?
1: Bravo, ecco, boh. Nient'altro. Poi tutto il resto è tutto un magna magna, la macchina dei soldi
0: Però tu
1: per.
0: sai che c'erano gli anni famosi che c'erano maghi ovunque,
1: Sì, mi
0: in
1: ricordo
0: tutte le
1: appena
0: TV, in
1: appena
0: tutte.
1: del Brescia andavano dalla cartomante,
0: Sì?
1: c'era la cartomante esclusivamente per i giocatori, cioè per la squadra del Brescia.
0: Esatto, ma tu sai che tutt'oggi, anche in America, certi grossi personaggi si rivolgono alla loro cartomante? Cioè, voglio dire, non è una cosa
1: Allora,
0: che si è
1: guarda,
0: esaurita. Dopo.
1: ascoltami, io credo solo nel sesto senso che ognuno di noi ha, chi più sviluppato, chi meno, eccetera,
0: Ecco, su
1: eccetera.
0: quel lato li concordo, magari qualcuno
1: Ma
0: ha qualcosa in più e può percepire, diciamo, ma non. Ecco.
1: tutto il resto è noia.
0: E poi credo molto al sesto senso quando c'era la discoteca, adesso non c'è più.
1: Povero piccolo, sei rimasto inchiappettato. Non c'è
0: Esatto.
1: più sesto
0: Non
1: senso,
0: c'è più il sesto
1: ecco.
0: senso di una volta, basta.
1: Basta. Allora ci teniamo quello che abbiamo ognuno di noi.
0: Perfetto.
1: Benissimo, allora la domanda la passiamo agli radioascoltatori. Io saluto tutti. Sempre una persona deve rimanere in attesa di una sorpresa, non diciamo chi è.
0: Non diciamo chi è, quando è, com'è, dov'è. Basta.
1: Chi lo sa, vedrà.
0: Esatto.
1: Ciao,
0: Nonna
1: buon
0: Lumba, un bacione
1: proseguimento.
0: grande. Ciao.
1: Ciao, ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.

Allora, benvenuti nel mondo esoterico, benvenuti nel mondo dell'astrologia, della chiromanzia, di chi interpreta i sogni, di chi legge le mani, di chi legge i fondi delle tazzine, degli astrologi, degli oroscopologi, eccetera, eccetera. Avete avuto ancora contatti con queste persone? Voi pensate che certe persone abbiano certi poteri? So che per la privacy una probabilmente non ammetterà mai di essere andata a farsi un giro di carte, perché è una cosa molto personale. Io vi dico la mia esperienza. C'erano gli anni in cui le televisioni erano piene di questi maghi, di queste cartomanti, di chi faceva la lettura della scrittura, insomma leggevano tutto, forse anche il fondo del piatto di pasta asciutta, non lo so, ho tanto rispetto per le persone che lo fanno con coscienza, anche perché io ho lavorato come segretario il pomeriggio, quando non ero in radio, alle dipendenze di quella che è stata una famosa maga di Brescia, cartomante, e comunque standole vicino lei mi ha trasmesso molto del suo sapere in quel campo, e fino a quando è arrivata a regalarmi il mio mazzo di tarocchi austriaci, perché diceva che io avevo il dono. Che poi vi spiego una cosa: la lettura delle carte esiste, nel senso, ogni carta ha un significato, però per saperle leggere devi saperle anche legare, ok? Ma tutto lì, ma soprattutto potete chiedere sull'amore, sul lavoro. A me quando chiedevano, perché poi avevo imparato a farle e le facevo a casa mia per 20 euro, ma dopo mi sono stufato perché dicevo non volevo la casa sempre piena di gente, quando mi chiedevano sulla salute dicevo per quella vai dal medico. Ecco, e ho partecipato con questa maga alla prima fiera dell'esoterismo internazionale che si è svolta a Torino. Sapete che Torino è la capitale dell'esoterismo, e lì mi hanno fatto alcune prove, mi hanno provato l'aurea e mi hanno detto che avevo tanta energia nelle mani che potevo fare anche il pranoterapeuta, e che avevo, diciamo, grazie alla mia sensibilità, un certo dono, ero portato per fare quel lavoro. Però cosa volete che vi dica? Io inseguivo il sogno del DJ, eccetera, eccetera, per cui l'ho abbandonato. Ho conosciuto delle persone professionisti, ci sono stati anche tanti bidoni e tante di queste pseudomaghe che soprattutto con le persone anziane gli hanno portato via un sacco di soldi, con la scusa che trovavano il male e quindi dovevano purificarli, fargli dei riti che costavano un sacco di soldi, fargli il talismano d'oro, eccetera, eccetera. Ecco, io non mi sono mai spinto oltre la mia sana lettura di carte. Voi che rapporto avete con, diciamo, la cartomanzia? E poi un'altra cosa, l'oroscopo. Io lo ammetto, è la prima cosa che leggo sul giornale e la prima che dimentico, perché non è possibile che sotto il segno Ariete quella cosa lì vada bene per gli arieti di tutto il mondo, ok? Per cui credo molto nel tema Natale, per cui devi sapere esattamente l'anno di nascita, il luogo di nascita, l'ora di nascita, e quindi ti viene disegnato il cielo astrale dove abbiamo le varie case, perché abbiamo delle case noi in questo regno, e a seconda di come sono messe sei più o meno portato per certe cose e per altre avrai più difficoltà. Andai anche da una signora che leggeva le rune, ovvero sia delle pietre, e mi disse una cosa, allora ero giovane, mi disse una cosa: guarda Giorgio, le persone sfortunate non hanno nulla, le persone fortunate hanno la salute, le persone molto fortunate hanno la salute e un buon lavoro.
rarissime, rarissime le persone che sono fortunate, godono di buona salute, hanno un buon lavoro e sono piene d'amore, di gente che... E lei mi disse, purtroppo, diceva, che per un debito di una mia vecchia vita dove avevo fatto un po' il, come posso dire, il Don Giovanni, io in questa vita avrei pagato proprio nella mancanza spesso dell'amore che avrei desiderato. Vi posso dire che su lì non ha sbagliato, perché io ho amato tanto, ma se vuoi a causa del mio lavoro, eccetera, eccetera, non sono mai stato ricambiato come avrei desiderato. Però, ripeto, è un po' come pretendere la moglie ubriaca e la botte piena. Avevo fatto una scelta di vita che mi portava lontano dal creare una famiglia, un rapporto duraturo, fare dei figli, perché non avrebbe avuto senso con un marito, un papà, sempre in giro per il mondo. È stata una scelta mia, ma come vi ho sempre detto, e ci tengo a ribadirlo, è vero che abbiamo la grande facoltà di scegliere quello che più ci piace nella nostra vita, però ricordiamoci che dietro ogni scelta c'è comunque una rinuncia. Mi piacerebbe sentire un po' come la pensate al 351 40 41 42 3.

0: Pronto?
1: Pronto, sono Luciana di Bollate, tanto per precisare.
0: Buongiorno Luciana, no no, mi sembra giusto che vi presentiate alla nostra famiglia. Mi sembra giusto che ognuno si presenti.
1: Sì, ecco, beh, sempre, ecco. Ogni tanto lo dici, presentatevi perché la gente deve conoscere.
0: Esatto, e comunque Luciana, benvenuta nel nostro salotto, accomodati pure in poltrona e dimmi, dimmi tutto.
1: Allora, discorso chiromante e via discorrendo, sono andato un paio di volte ma non hanno mai indovinato, però... E avevo 18-19 anni, una mia vicina di casa poteva avere, dunque io avevo 19 anni perché mio marito era militare, e mi ha detto: Luciana, fammi vedere la tua mano sinistra.
0: Ok.
1: E mi ha detto: mamma, che brutto avvenire che hai. Così. Hai proprio, dice, una sfortuna nera.
0: Davvero?
1: E infatti si sono avverate perché ho fatto tanti interventi, mio marito ha avuto un incidente, è stato invalido per 7 anni e io ho cominciato a vivere a 40 anni.
0: Quindi
1: questa,
0: diciamo,
1: è la mia vita.
0: Comunque ci ha azzeccato, diciamo. Ci ha azzeccato nel tuo caso, ha indovinato?
1: Sì, c'è indovinato, ma questa non era una chiromante, eh? Era una vicina di casa.
0: Allora, preferisco quelle piuttosto che quelle non vere, che ti trovano le negatività, che però ti dicono: guarda, se mi fai fare un rito di purificazione che costa 700 euro, ti faccio un talismano che costa 1000 euro. Ecco.
1: No, è stato così che si stava parlando nel cortile e allora... Sai che una volta c'erano i cortili?
0: Certo, certo.
1: E allora si parlava di più del meno e lei così...
0: Per cui diciamo il tuo rapporto è stato
1: questo.
0: Il tuo rapporto è stato soddisfacente e breve nel tempo.
1: Infatti io ci penso sempre a questa persona perché hai indovinato la mia vera vita e da allora sono sempre stato da sola.
0: Meglio.
1: Ho tirato grandi i miei 2 figli e vivo beata e tranquilla, a parte... che devo fare sempre le mie solite visite, la schiena, il cuore e via.
0: Ma lì non è colpa tua.
1: Sono beato fra i medici.
0: Luciana, non è colpa tua, è tutta colpa della carta d'identità che invecchia.
1: Ah beh sì, questa è una cosa che dobbiamo mettere davanti
0: in conto,
1: agli occhi.
0: Esatto.
1: Sì.
0: Anche se dentro ci sentiamo...
1: Comunque, nel mio piccolo sono contenta, soddisfatta, perché sono andata all'estero per lavoro, sono andata in tanti posti che se guardavo il portafoglio non potevo andare, invece così ha pagato la ditta
0: e via.
1: Qualcosa ho visto.
0: Quindi diciamo soddisfazione e attualmente vita serena, cosa vuoi di più dalla vita?
1: Niente,
0: ecco.
1: No, sono soddisfatto, solo
0: sai,
1: ogni tanto vai in malinconia perché sei da sola. Per esempio stasera invece mi ha telefonato a sorpresa mia nipote, mi ha detto: nonna, non ti preoccupare per la spesa che veniamo noi, facciamo tutto noi.
0: Fantastico, e quindi tu sei già contenta oggi?
1: Certo. Sì.
0: E comunque...
1: Io preparo la tavola e loro si arrangiano.
0: Luciana, comunque se ti accontenti nel mio piccolo, il Giorgio Conti dal lunedì al venerdì sta 2 ore con te e ti tiene compagnia.
1: Ma senz'altro, volentieri, e mi dispiace che il sabato e la domenica non ti sento.
0: Faccio anch'io un po' di festa, dai, mi perdoni?
1: Sì, un po' di riposo ci vuole.
0: Luciana, ti ringrazio infinitamente e ti mando un abbraccio forte, forte, forte.
1: Grazie, contraccambio il pensiero, grazie mille.
0: Ciao Luciana, ciao.
1: Bacione e buona vacanza.
0: Anche a te, ciao.
1: Ciao. Ciao. Ciao.

0: Senti che voce angelica, pronto?
1: Mica tanto angelica, non ho le ali comunque. Ascolta Gio, ti voglio raccontare sull'argomento.
0: Allora, presentiamo il baluardo del Giorgio Conti Show, Carla da Cremona.
1: Carla da Cremona sotto il torrazzo.
0: Ecco.
1: Ascolta, ti racconto una cosina su quello che riguarda il credere, i chiromanti, eccetera.
0: Sì.
1: La mia mamma faceva una cosina, ma senza pretendere niente, diceva che era una carità. Allora era così. Perché quando i bambini piccolini allora piangevano di notte, non dormivano, dicevano che avevano i vermi.
0: Ah sì, è vero, mi ricordo,
1: ecco,
0: questa frase,
1: ascolta,
0: famosa, sì.
1: Allora c'era un'amica della mia mamma che faceva questo lavoro, o la chiamavano di notte, lei si alzava, eccetera, eccetera. La mia mamma però in confidenza con l'amica diceva: se tu ci lasci che il Signore ti vuole, lo lasci a me questo, questa cosa, insomma. E così ha fatto. Ha preso la mia mamma dalla sua amica, ma non l'ha mai detto, ed è morta la mia mamma col segretino.
0: Col suo segreto.
1: Di notte la chiamava: Teresina, il bambino non dorme, è tutta notte che piange, si rotola con le gambette, c'ha i vermi. Allora prendeva un bicchiere d'acqua e tirava via 7 pezzetti di filo da un rocchetto. Allora c'erano i rocchetti,
0: sì, certo,
1: col filo bianco da cucire, no? Ecco, bisbigliava qualcosa, ma non si capiva niente cosa diceva la mia mamma, faceva il segno della croce e metteva dentro uno alla volta questi pezzetti di filo lunghi, non so, 6-7 centimetri,
0: certo,
1: no?
0: Mm.
1: Se i filini stavano fermi, il bambino piangeva per qualcos'altro, cioè non aveva i vermi.
0: Okay.
1: Se invece i fili si rotolavano uno a uno, si avvicinavano e diventava un filo solo, il bambino taceva.
0: Ma pensa?
1: Sì?
0: No, io credo una cosa, Carla, che ci siano delle persone che abbiano certi doni. Perché a volte, se tu vai anche all'estero, spesso anche negli Stati Uniti, per alcuni casi di cronaca di persone scomparse,
1: sì,
0: hanno chiamato proprio queste sensitive. E io non metto in dubbio che qualcuno abbia il dono. Dobbiamo scindere tra chi ha il dono e chi invece ha il dono di portarti via i soldi.
1: Sì,
0: e basta. Ecco.
1: No, per carità, niente. Ditemi grazie e basta, è una carità, diceva così la mia mamma.
0: Un'offerta,
1: sì. Io ho una,
0: sì,
1: coetanea, fortunatamente che ci comunichiamo ancora, la Elvira Maldotti, che è qui in città fra l'altro. Me lo dice: se, ma Dio, Carla, a me quando succedeva qua, vada Teresina, che lei è come un dottore, c'era un bambino cadeva, aveva una piaga che no, va dalla Teresina, vedrai, sapeva tante cosette, la mia mamma, cioè era un po' medicona, diciamo, ecco.
0: Allora Carla, io mi hanno detto che avrei il dono per fare certe cose, ma
1: preferisco
0: fare il mio lavoro, e quando ho bisogno di qualcosa, anziché andare dalla cartomante, vado in chiesa e accendo la mia candelina.
1: Bravo.
0: Ecco.
1: Bravo.
0: Ecco,
1: bravo.
0: Basta.
1: È l'unica ancora.
0: Con questo, con tutto il rispetto per chi lo fa, perché veramente lo fa con passione, ecco.
1: Sì.
0: Non
1: sì.
0: Facciamo di tutta l'erba un fascio, per
1: no,
0: carità. Ecco.
1: No.
0: Siamo
1: no.
0: Qui a raccogliere pareri e esperienze.
1: Certo, come tu dici dei segni zodiacali. Fra tanti qualcuno ci prenderà, logico.
0: Allora, io ti dico una cosa, io sono dell'Ariete, ok?
1: Sì, come mio marito,
0: ecco,
1: il 23 marzo.
0: Non guardo gli oroscopi del giornale, ma quando prendo un libro di astrologia e parla del segno dell'Ariete, credimi, mi riconosco in tutti i pregi e difetti dell'Ariete.
1: Ma pensa, anche mio marito, il 23 marzo mio marito era...
0: Lui
1: la mia mamma il 20 marzo è Ariete.
0: Sì, e tua mamma però il 20 è a cavallo.
1: Ecco, sì, e sul finire è come la bilancia, io che è il 24 settembre, mia sorella è del 20 settembre della Vergine, io 24 sono la bilancia.
0: Quando nasce a cavallo di due segni si chiama cuspide.
1: Ah.
0: Perché tu hai praticamente... le caratteristiche un po' di tutti e due i segni.
1: E può darsi, infatti è mamma e sorella.
0: Sei un fritto misto, insomma.
1: Grazie di tutte queste spiegazioni, ho ascoltato con interesse ciò che hai raccontato, anche un pezzo della tua vita, e riconosco che sei una persona saggia, che sai quello che vuoi, quello che puoi fare, eccetera eccetera. Anche tu hai delle qualità non comuni. Ti abbraccio, ti saluto,
0: ti voglio bene.
1: Anch'io.
0: Ciao colonna del mio programma.
1: Saluto tutti gli amici, Gianfranco, la Ortensia, specialmente tutti chi ci ascolta, io mando un saluto sincero dalla parte del mio cuore proprio.
0: Grazie alla più bella della città del Torrazzo. Ciao Carla. Ciao.
1: Grazie, ciao.
0: Ciao.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Metal Mark Centro Arredi, il mobilificio più grande d'Italia.
2: Da oltre 50 anni l'eccellenza dell'arredamento con i migliori marchi.
1: Scopri la nuova mostra, oltre 10.000 metri quadri completamente rinnovati.
2: Metal Mark Centro Arredi, ad Orzi Nuovi, Viale Adua 36.
3: Imprese edile Orobon Ilario a San Paolo Brescia. Costruzioni case, ristrutturazioni, rifacimento tetti. L'esperienza di Ilario Roboni garantisce lavori a regola d'arte con prezzi modici, preventivi e sopralluoghi senza impegno. Imprese edile Orobon Ilario, San Paolo Brescia. Telefono 338 207 01 68.
4: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
5: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
6: Vuoi dare un colpo di spugna alla tua casa? Tinteggiature Mauri per interni ed esterni. Realizziamo lavori in cartongesso, cappotti per risparmio energetico con recupero fiscale, verniciatura pavimenti civili e industriali a migliori prezzi. Contattateci per un preventivo senza impegno al 351 90 50 366. Tinteggiature Mauri, via Martinenga 16 a Berlingo, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
7: Le 13 e 12 minuti.
8: Alice guarda i gatti guardano.

0: Alice guarda i gatti e i gatti mangiano le Alici, ovviamente. Pronto?
1: Bellissima, bellissima canzone questa, veramente. Io qui è Gianfranco, volevo ringraziarti invece per aver trasmesso una canzone, diciamo rara.
0: Molto
1: la
0: rara.
1: La cantante era Clara Iaione, che veniva chiamata Claretta, corrisponde a quel nome di quella signorina che cantava...
0: Aprite le finestre, primavera, sì.
1: Corrisponde che sì, è lei, ecco. Sì. Che bella idea che hai avuto di mettere questa cantante che non è che viene molto trasmessa.
0: Sai che io amo a volte cercare delle cose un po' particolari.
1: Quello che piace a me.
0: Oppure magari anche di una canzone famosa, però tirare fuori la versione di un altro cantante.
1: Certo, quello lo anche Mario. Ieri, per esempio, stavi trasmettendo una canzone rara interpretata da Celentano e Don Bacchi,
0: sì,
1: che si intitola La Carità. Stateci, state sì, un poco di carità. Però dopo l'hai tagliata perché sono arrivate delle telefonate e non l'hai trasmessa. Quella canzone era inserita in un film con Totò,
0: yes,
1: Lisa Gastoni, che è di Alassio, però dopo non l'hai più potuta trasmettere. Quindi io ti ringrazio di tutto. Ringrazio anche il messaggio cifrato della nostra nonna Lu, i racconti della Carla, la nostra Carla. Per quello che riguarda l'astrologia, io ti devo dire che qualcosina credo. Io sono dei pesci, i pesci sono un segno molto sensibile, sognatori, particolari, anche mia madre, e qualcosa c'è nel segno. Poi, come hai detto bene tu, anzi, siamo in radio, bisogna sempre diffidare da chi chiede delle cifre. Magari uno, giusto che dia qualcosa, se vado da una cartomante, va bene, 20 euro, 30 euro, lo so, basta.
0: Anche
1: lì,
0: perché, insomma, perde del tempo, giustamente.
1: Ma prevedere. Se incominci ad entrare nella sfera dei soldi, di quanto risparmi, quanti risparmi hai, cosa stai, come...
0: Ma soprattutto devo farti un rito di purificazione, un talismano che ti protegga. No,
1: non ti protegga, quello è, e puoi entrare nei conti privati, nella sfera, esatto, privata della persona. E lì veramente molte persone hanno perso tutto.
0: Guarda, io l'unica cosa che ai tempi facevo extra era quando qualche persona era convinto di avere delle negatività, soprattutto in casa.
1: Sì.
0: E allora, siccome ho studiato molto in materia, ripeto, penso, certo, che l'ultimo dell'anno io lo passavo sempre nei centri commerciali a fare le carte ai clienti.
1: Certo.
0: Ma siccome mi pagava il centro commerciale, io non facevo pagare ai clienti, però, certo, loro lasciavano sempre un'offerta perché dicevano la carta,
1: sì,
0: va,
1: sì,
0: pagata. Sai, certo, quante mi hanno chiesto il biglietto da visita, ma io non gliel'ho dato perché la cosa finiva, certo, lì. Mi permetto solo quando qualcuna viene che dice che secondo lei ha delle negatività, faccio un rito semplice. Prendo l'acqua santa, ok, che mi procura mia sorella dal convento delle suore, sì, benedettine, del sale benedetto che vado a Salò da un monaco che avranno quasi 90 anni,
1: sì,
0: vado a casa della signora, metto il bicchiere d'acqua e il sale e gli dico: lascialo sotto il letto per una settimana.
1: Ma
0: se dopo una settimana l'acqua è torbida, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Se invece troverai ancora il sale per terra e l'acqua sopra, quindi pulita, vuol dire che non c'è niente.
1: Non lo sapevo.
0: E le faccio pagare 20 euro.
1: Non lo sapevo. Ecco. Io so che la mia nonna teneva sempre qualche granello di sale grosso nelle tasche, oppure quando c'era qualcosa che vedeva che prendeva il sale grosso e lo metteva fuori sulla strada, così, senza dire niente a nessuno. E durante la notte di Natale lei diceva delle parole per cui quando ti scotti devi dire queste parole, ma non le ha mai dette, le diceva solo la notte di Natale. Io le so, ma non posso dire, un po' come faceva la mamma della nostra Carla, che sapeva,
0: certo,
1: erano quelle, erano le usanze dei nostri vecchi, io a quelle ci credo. credo molto.
0: Ma guarda che capita anche adesso, io vedo che se al ristorante per caso rovesci qualche cosa, prendono il sale e se lo buttano alle spalle perché dicono che porta bene, va
1: È
0: bene.
1: vero, mi ricordo, mi ricordo.
0: Bene,
1: Va bene, un
0: Gian,
1: abbraccio a
0: abbiamo
1: tutti,
0: fatto una
1: ciao.
0: chiacchierata. Cos'è che non
1: Ma
0: sai tu, santi Dio? Sei preparato su tutto. Ti ammiro. Ti ammiro e ti
1: magari un
0: voglio
1: abbraccio.
0: bene. Ciao, ciao
1: Ciao,
0: Gian,
1: ciao,
0: ciao.
1: ciao, ciao. Arrivo.

0: vita.
1: Pronto?
2: Oh mamma che spavento. Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
1: L'ho spaventata?
2: Oh mamma.
1: Sono così brutto? Sono così brutto?
2: Non me l'aspettavo proprio.
1: Ah, gli ho detto, chiunque sia gliela faccio,
2: con la coscienza.
1: Però non la sapevo coscienza. Che eri tu, ecco.
2: È per quello che mi spavento.
1: Siamo in linea con donna Ersilia da San Polo.
2: Da San Polo, ascolta Giorgio, io ti volevo fare una domanda, perché sono anni, 50 anni che me la sto ponendo, mai nessuno mi ha dato questa risposta quando ho chiesto. Dunque, quando un figlio nasce prematuro, per esempio il mio terzo figlio è nato al sesto mese, ecco, e l'altro è nato al settimo mese,
1: un
2: l'altro
1: settimino.
2: Ma ecco. Ma quello che mi chiedo, ma vale ugualmente il segno o bisogna invece pensare a quando avrebbe dovuto nascere?
1: Assolutamente, assolutamente no, è tassativa l'ora, il giorno e l'anno in cui nasce, non quando doveva nascere, ecco. Per cui se nasce a sei mesi vale quel giorno lì, quell'ora lì, e l'ora è importante se... E devi calcolare il cielo natale, che è un'operazione abbastanza complessa, perché ti dico, io magari nelle carte, sì, ripeto, si leggono, una carta ha un significato, un'altra, io ti dico sempre, io ti dico cosa dicono le carte, dopo non crederci, però c'è qualcosa di più intrigante invece nell'astrologia, perché vedi che ogni segno ha delle sue caratteristiche, eccetera, eccetera. Per cui è importante sapere l'ora, perché con il cielo natale, pare che abbiamo, non so, la casa dell'amore in Giove. A me è successo che un esperto astrologo mi disse: guarda che purtroppo l'Ariete avrà non per uno, non per due, non per tre, ma per quattro anni Saturno contro, ed è una brutta bestia. Sai cosa è successo? Due anni di Covid, un ricovero in coma in ospedale, per cui altro che Saturno contro.
2: Mamma mia.
1: Per cui ripeto, no, in qualunque mese nasca il bambino, fa fede la data di nascita.
2: Ecco, finalmente adesso so, perché ecco, diciamo che anche da parte mia, ho sentito anche Gianfranco e così anche le testimonianze, praticamente anche da parte mia sono molto curiosa, non è che mi è successo per esempio nel momento in cui, quando mi sono separata, che un'amica mi ha detto: guarda, vai a Brescia, c'è questa signora che ti legge le carte. Questa però voleva un tot, adesso non mi ricordo,
1: certo.
2: Una miseria, comunque una miseria, ma quello che mi ha detto si è poi avverato, perché adesso non sto a dire tutto,
1: certo.
2: Quello che era successo, però mi ha detto: passi tuoi, ma parlava con mio papà che era già in cielo, mi auguro che sia, e ha detto: passi tuoi saranno ancora nel cortile di papà, ma i tuoi figli no. E questo, guarda, è una, adesso sono tanti anni che sono qua,
1: certo.
2: I passi sono tornati qua a San Polo, ma poi ecco, e altre cose che mi aveva riferito, niente, poi ho lasciato perdere, non sono più andata. Poi per quello che riguarda la pranoterapia, che tu hai parlato,
1: sì,
2: anche di,
1: sì,
2: questo,
1: sì.
2: Che hai questo, hai il fluido praticamente,
1: sì,
2: hai,
1: esatto,
2: calore nelle mani,
1: ho sempre le mani bollenti, okay. Sì,
2: ecco, io sono andata qua a Borgo Satollo quando a 36 anni un'ernia al disco, che rischiavo la sedia a rotelle, volevano fare l'intervento, così praticamente lui ha voluto vedere tutta la documentazione, la chiamavano il mago, venivano da tutte le parti,
1: certo.
2: Del mondo, credo di avertene già parlato.
1: Ma ci sono, ripeto, persone che hanno questo dono, come ci sono tanti ciarlatani, ma ci sono tanti professionisti. Io, per esempio, non ho mai esercitato, mettevo, imponevo le mani solo a mia mamma quando aveva un gran mal di testa, bastavano 10 minuti e le andava via. Però, ma perché non volevo fare quel lavoro? Ecco, basta, stop.
2: Mamma mia, ma pensa poi che questa persona, Giorgio, non chiedeva soldi, cioè nel senso non chiedeva.
1: Offerta libera.
2: C'era un pacchetto di buste, prima cosa lui diceva sempre, prima guardami, parlava a me personalmente come agli altri, no? Ecco, se vedrai che troverai beneficio potrai fare un'offerta, altrimenti lascia stare. Io ho trovato questo beneficio, facevo quel poco che potevo, certo. Glielo davo con il cuore, ma io prendevo la busta, potevo mettere 1.000 lire, perché c'erano le lire, certo. 40 anni fa. Ecco, come potevo metterne 10 chi aveva disponibilità,
1: esatto.
2: Ma non c'era una tariffa. Io mi sono trovata bene, ma veramente, perché tante volte io dico, questa persona mi ha salvato veramente tante volte da situazioni.
1: Comunque, Ersilia, al di là della professionalità, l'integrità di questa persona che ti dice, se si avverano mi dai la busta, se ho sbagliato non mi dai niente.
2: Sì.
1: Questo rende credibile questa persona.
2: In effetti, e guarda che mi sono presa degli spaventi incredibili, perché quando poi io non potevo muovermi, che ero bloccata, mi ha detto, manda uno dei tuoi figli, oppure qualcuno con 3 strisce di cotone,
1: sì,
2: in un sacchetto, quello del freezer, no, sigillato, e poi tu lo metti, lo devi tenere per 12, adesso non ricordo quante ore, e cambiarlo, ma buttarlo, non usarlo a fare niente,
1: certo.
2: Questo. Beh, la prima fascia che mettevo, guarda Giorgio, piangevo, le lacrime più, perché, e allora ho chiesto come mai, perché è il dolore che ti sta uscendo
1: che
2: dal corpo.
1: Che devo tirare fuori, certo, certo.
2: Le due fasce mi rimanevano perché ne bastava una, perché io poi già facevo ma una cosa incredibile, veramente. Io credo ancora nei miracoli alle volte, perché queste persone hanno, non so, un dono. Lui mi diceva sempre, Ersilia, io non faccio i miracoli, perché i miracoli li fa solo quello lassù.
1: Esatto.
2: Ecco, guarda, veramente.
1: Però io credo nei miracoli. Sai qual è l'ultimo miracolo che ho ricevuto?
2: Sì.
1: E lo dico a tutte voi che mi ascoltate tutti i giorni. Sì. L'ultimo miracolo che ho ricevuto, il 2 marzo, quando con grande timore ho iniziato questo programma, perché ho fatto una vita a fare radio, ma mi rivolgevo a un pubblico giovane. La mia paura era, non ho mai parlato con un pubblico anziano. Ho chiesto solo a Dio di darmi la forza di riuscire ad arrivare al cuore delle persone anziane. E per me è stato un miracolo aver costruito questa famiglia. Per cui
2: hai trovato tante sorelle, tante mamme, tante nonne.
1: Per cui credo ai miracoli.
2: Un mondo di bene.
1: È vero, è vero.
2: E ti amano, veramente. Ma non sai quanto amore tu stai dando. Magari non ti rendi neanche conto di ciò che succede dentro di noi, veramente.
1: Guarda, mi hanno sempre detto, tu sei portatore di luce, non essere egoista, non tenerla solo per te. L'unica roba che le lampadine, nonostante sia portatore di luce, mi portano ancora le bollette dell'Enel. Dai, ridiamo. Sai che con te mi piace chiudere con un po' di brio. Comunque, Ersilia, grazie per averci parlato della tua esperienza. E ti abbraccio lì nella tua vecchia fattoria, ia ia o.
2: Grazie, ia ia ia o.
1: Un bacione enorme.
2: Un abbraccio da parte mia, guarda, veramente. Sono emozionata, scusa.
1: Bacio, bacio, bacio, bacio. Ciao Ersilia,
2: grazie.
1: Ciao.
2: Grazie.

0: Sono le Alici.
1: Grande Francesco De Gregori, l'ha ricordato ieri sera nel concerto del volo anche l'immensa Fiorella Mannoia, che attualmente è in tournée per l'Italia a portare le canzoni di De André e ovviamente di De Gregori, che sono due tra i suoi grandi idoli. Ed è una tournée molto, molto personale, molto intima, molto toccante. Ecco, brava Fiorella, nonostante passi i tempi, è sempre più raffinata. Oh, io devo come dire, ringraziare, perché mentre andava la pubblicità mi è arrivata una bellissima fotografia. In questo istante, sul Canal Grande di Venezia, Giulia Di Rovato con il marito stanno ascoltando in gondola il Giorgio Conti Show. Che belli che sono, mi ha mandato la foto con il telefono in mano, e dicono: oggi festeggiamo i 72 anni in tua compagnia qui a Venezia sulla gondola. E Giulia, tra l'altro, mi dice: ti saluta la mia amica Angelina di Maclodio. Non so se la conosco, comunque saluto anche la Angiolina di Maclodio, saluto Giulia e suo marito, ed è bello vedere che la nostra radio in questo istante, per esempio, è anche sul Canal Grande di Venezia. E a proposito di credere o non credere nelle stelle, io vi offro una superstella, ovvero sia una superstar.

0: Buongiorno Angela.
1: Vorrei fare gli auguri a Giulia,
0: Sì?
1: che te conosci, che
0: Certo.
1: mi ha appena
0: Certo,
1: salutato.
0: sì.
1: Ecco, gli fai tanti auguri. Ecco.
0: Guarda Angela, dovresti vedere come sono bellini in questa foto che mi hanno mandato adesso, mi hanno anche telefonato, guarda che ti mandiamo dove siamo, sulla gondola, sul canal grande con il telefonino ad ascoltare la radio.
1: Davvero.
0: Sì, e mi
1: Ma
0: hanno
1: te...
0: detto appunto di salutarti, di salutare anche te. Salutaci anche Angela di Maclodio.
1: Va bene, grazie.
0: Sono veramente carini. E Angela, io però io e te non ci conosciamo, no?
1: Sì, certo che ci conosciamo, ti ho chiamato ancora.
0: Ah, ma però dico personalmente, non è come Giulia che la conosco proprio di...
1: No, no,
0: Ah.
1: io sono di Maclodio, vengo a Rovato, sono amica da Giulia perché abitava prima qui a Maclodio dove abito io. E siamo amiche da ragazzina, insomma, dopo siamo cresciute e siamo sempre state amiche, sempre, sempre.
0: Ma dai, che bello. Guarda, io Giulia la conosco da una vita perché ovviamente ha più anni di me, ma è molto amica di mia sorella, quella anziana.
1: Lo so, lo
0: E
1: so.
0: io frequentavo sempre il suo bar quando aveva il portichetto e come ogni
1: Sì,
0: tanto frequento il pub che ha suo figlio Stefano, sempre lì a Rovato. Diciamo che siamo amici di famiglia da vecchia, vecchia data davvero.
1: questo so tutto perché lei mi racconta, mi dice, poi noi siamo molto amiche, è stata qui anche il 13, ho compiuto anni io, è stata qui a farmi gli auguri con Mario, suo marito.
0: Ma tutto ciò non è molto bello? Direi di sì.
1: Ah, è bellissimo. Abbiamo fatto tanti fine dell'anno assieme. Come io ho tre figli, lei ha tre figli, ci siamo sposate stesso periodo. È bello, siamo quasi come due sorelle, puoi dire.
0: Io direi che certe amicizie che durano una vita sono come un maglione di lana, tengono
1: Ah,
0: caldo,
1: sì,
0: tengono
1: no, no.
0: caldo. Mentre
1: E
0: invece,
1: poi.
0: vabbè, ci servono anche le amicizie, non dico quelle usa e getta, ma quelle che sono una conoscenza, ecco,
1: Sì,
0: però.
1: perché guarda che sono stata malata anche tanto così, ma lei non ve ne, anche se non viene personalmente, però telefonando ti telefonava sempre. E poi anche con i miei figli abbiamo un rapporto proprio come questa mia sorella e loro i suoi nipoti, anche i suoi figli con
0: Diciamo
1: noi.
0: una
1: Ecco,
0: famiglia allargata. Questo è molto bello, molto
1: anche se
0: bello.
1: siamo ancora, io perlomeno, noi siamo ancora di una volta. Però noi ci vogliamo bene.
0: Ma allora viva quelli di una volta che sanno ancora amare, che sanno cosa significa volersi bene senza interessi, senza invidie, senza... Ecco,
1: No,
0: ok?
1: no,
0: Quelle che
1: andiamo bene
0: quelle
1: così.
0: che non guardano la macchina che ha il marito dell'altra, come quelle che si guardano
1: No,
0: negli occhi e nel cuore.
1: no, no. Certo, è quello,
0: E questo è molto
1: quello più
0: bello.
1: importante. Perché è così, se, io ne ho altre di amiche, però lei per me, anche se è andata a Rovato, una volta non c'erano le macchine quando è andata a
0: Certo.
1: abitare via, però noi ci scrivevamo, io ho ancora le sue lettere,
0: Che bello, guarda.
1: davvero
0: Che bello.
1: ci scrivevamo, e dopo quando ho cominciato con le macchine così ci trovavamo, poi veniva qui all'ultimo dell'anno e stavamo insieme con i miei figli.
0: Guarda
1: Anche se
0: Angela,
1: lei.
0: io dico sempre, beato te che hai 1.000 amici, perché tutti ti conoscono. Allora, per il mio lavoro, Angela, è vero, tutti mi conoscono, in quasi tutti gli
1: Certo.
0: angoli del mondo, ma io non conosco nessuno. Capisci?
1: Certo, perché è così, in
0: Ecco.
1: quel mestiere lì è così, non è che
0: Per cui
1: è così.
0: avere un amico vero, vero, è già un tesoro.
1: Sì,
0: Dopo
1: lo
0: certo anch'io
1: ritengo.
0: ho le mie conoscenze, ho quegli amici del
1: Ma sì,
0: bar, o gli amici per
1: anch'io.
0: andare a fare una sciata, però l'amico vero, trovarne uno vero, hai già trovato un tesoro, come diceva una vecchia canzone. Per
1: Certo,
0: cui
1: hai ragione.
0: abbraccio te, abbraccio gli amici della
1: Grazie,
0: gondola
1: grazie,
0: e ti mando un bacione grande grande. Ciao
1: grazie.
0: Angela.
1: Grazie, grazie Giorgio.
0: Buona
1: Fai
0: giornata.
1: sempre così che sei bravo.
0: Dai, andiamo avanti così, che mi sopportate, va bene?
1: Ciao.
0: Ciao.

0: che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male.
1: È vero, ciao Giorgio.
0: E viceversa, buongiorno.
1: Buongiorno caro, e viceversa.
0: E viceversa.
1: È la cosa più bella.
0: Esatto. Presentiamoci.
1: Stavate parlando prima dell'amicizia.
0: Aspetta, prima presentati al salotto.
1: Sono Fernanda.
0: Oh, ecco, la nostra Fernanda.
1: Vicino Piacenza, di San Rocco al Porto.
0: Sì.
1: Ti chiamo ogni tanto, mi fa piacere parlare con te.
0: Anche a me.
1: Esatto, sono una nonna felice, dopo tante disavventure.
0: Peripezie, diciamo.
1: Esatto, adesso sto benino, mi sono ripresa. E mi piace ascoltarvi ogni giorno, quindi è la cosa più bella.
0: Questo
1: e
0: mi...
1: per me l'amicizia è sacra.
0: Io
1: ho un'amicizia che dura da 50 anni, o forse anche più, però ti posso dire che anche se non ci vediamo, tutti i giorni ci scriviamo il buongiorno e la buonanotte.
0: Fernanda, io ritengo che la vera amicizia non la giudichi dalla quantità di volte in cui ti vedi, ma dall'intensità che c'è.
1: Che c'è stato e c'è ancora.
0: Ecco, quando un'amicizia è intensa non c'è bisogno di vedersi tutti i giorni. Com'è anche vero che tu puoi vedere una persona tutti i giorni e non essere amica.
1: E non essere, sono solo dei conoscenti.
0: Esatto, oppure sul
1: perché
0: posto di lavoro quando mi dicono sono tuoi amici, no.
1: No,
0: sono colleghi di lavoro.
1: Bravo,
0: esatto.
1: Bravo.
0: Gli amici li scelgo io.
1: Anche perché io abito in un piccolo paese e come si è stato detto prima, c'è molta invidia, c'è molta cattiveria, c'è molta critica nei confronti degli altri. Ognuno ha la sua vita, sceglie di fare quello che vuole e non deve essere giudicato dagli altri, perché non possono sapere fra le quattro mura cosa succede.
0: Esatto, esatto.
1: E quindi per me l'amicizia è sacra.
0: Molto,
1: però
0: molto.
1: Io ti dico anche questo, questa mia conoscente che è stata amica per tanti anni a Milano, perché ho lavorato a Milano, e se mi credi io questa me la porto nel cuore.
0: Lo so.
1: E quindi vuol dire che ci siamo volute bene per il tempo di lavoro che siamo stati insieme e anche dopo.
0: E questo è molto molto bello.
1: È molto importante.
0: Oggi come oggi è sempre più raro, però noi che crediamo ancora nei valori di una volta, teniamoci stretti queste persone.
1: Esatto.
0: Okay.
1: Esatto, perché adesso veramente esiste tanta cattiveria, tanta invidia, guardano se hai la macchina grossa, piccola, quella lì cosa fa, dove va, ma...
0: Oggi sei quotato, i dispiaceri che uno
1: vive in famiglia, gli altri non possono saperlo.
0: No, è che purtroppo
1: perché non siamo ancora in America.
0: Purtroppo
1: che hanno
0: sei
1: le porte
0: come,
1: aperte, hanno i vetri.
0: Come dici tu, sei quotata in base alla macchina che hai, a come ti vesti, e non
1: esatto,
0: a come sei.
1: Esatto.
0: Ecco.
1: A me non interessa, posso uscire con le scarpe da ginnastica, come posso uscire con i tacchi 12.
0: Esatto, ma
1: con la gonna corta o il vestito lungo.
0: Ma sotto
1: però
0: la Fernanda è sempre
1: deve
0: quella.
1: Voler bene alle persone che sanno stare con me e mi vogliono bene anche da lontano.
0: Esatto. Fernanda, hai fatto un discorso che non fa una piega, per cui non devo neanche prendere ferro da stiro.
1: No, io ti lascio un abbraccio e buona settimana, fine settimana. Poi magari mi faccio sentire,
0: Sei
1: magari se non è sabato, perché ci sarà Pierangelo.
0: Pierangelo, sì, mi raccomando,
1: esatto.
0: Seguitelo.
1: Però io ho anche un'amica a Maleo che si chiama Angela, che spesso
0: L'Angela
1: chiama,
0: di Maleo, sì, sì.
1: Esatto, e questa ci siamo ritrovati forse dopo 20 anni e anche domenica siamo stati insieme mezza giornata, ma l'abbiamo trascorsa in allegria e in amicizia.
0: Questo
1: punto.
0: È meraviglioso. Fernanda, ti voglio bene, grazie
1: ciao.
0: Per la tua testimonianza.
1: Ciao, ciao,
0: ciao.
1: Giorgetto.
0: Ciao,
1: ciao, ciao. Ciao.

0: Pronto?
1: Pronti, Maria Rovato, ciao George.
0: Buongiorno mia dolce Lady Mary.
1: Ciao, la signora che ha appena chiamato ha detto tutto quello che volevo dire io, quindi la ringrazio tanto.
0: La Fernanda.
1: È proprio così. È proprio così. Neanch'io guardo le cose degli altri, assolutissimamente. Invece per quanto riguarda il discorso che facevi prima dei cartomanti, dei maghi, di queste, tanto di cappello a tutti. Io ho il massimo rispetto per tutti, però io non ci credo assolutamente. Una persona che si deve pagare per quello che ne sa lei di quello che facciamo noi. Oh, sono convinta che ci siano persone più capaci di altre. Ad esempio, mio marito aveva un parente che se tu slogavi un braccio o un polso, lei sapeva rimettertelo a posto.
0: Ah beh, ma questi sì, assolutamente esistono, se come lei, esiste il pranoterapeuta, certo.
1: Ti diceva, no, io non ti tocco, vai in ospedale, non ti toccava neppure.
0: Esatto.
1: Questo lo riconosco. Anzi, quando questa via è mancata, deve essercene ancora giù ai paesi della bassa una signora in carrozzina che conosco bene, che se ti sloghi un piede, non una volta solo, ha sistemato la caviglia a mio figlio.
0: Non so perché, ma
1: non gli ha detto.
0: A Rovato c'era il detto, non so perché li chiamavano così, te porte dal settimi che te al metà poste, non so perché
1: sì, qualcuno
0: dicevano.
1: Li chiamava così,
0: esatto.
1: Li chiamava. Però questa signora, ad esempio la caviglia di mio figlio giocava a calcio, però ha dovuto smettere. La terza volta che si è slogato la caviglia, le ha detto guarda che la nostra caviglia ha come un elastico, si smolla una volta, si smolla due volte, la terza non tiene più. Dovrai smettere, pur se la tirava, pur se la fasciava, e così è stato. Queste sono persone che secondo me sanno fare una cosa in più. Ti dirò un'altra cosa, poi smetto perché lascio posto ancora.
0: Vai,
1: agli altri. La sua parente, poi è mancata 4-5 anni fa, una volta era al civile per un problema, perché lei era pure lei non solo in carrozzina, ma anche aveva avuto tanti problemi che non camminava più.
0: Okay.
1: Eppure le sue mani erano d'oro. Aveva fatto ancora qualcosa anche a me. E in quel periodo un professore di quelli che non sto a fare il cognome perché non so se esiste ancora, ma era un professore specialista traumatologo ortopedico del Ceviglia, ma andiamo indietro 30 anni fa.
0: Sì.
1: E l'ha sentita un giorno parlare con la vicina di letto che nominava queste cose e lui gli ha chiesto, mi scusi, io ho una moglie che sarà un anno che ne sta provando di tutti i colori, ha un piede che non sa più cosa fare, l'ha curato, ha fatto l'agopuntura, ha fatto le punture, ha fatto le manovre, ha fatto le pastiglie, questo piede non riesce più a calzare le scarpe. E lei gli ha detto, dottore, senza farsi vedere dagli altri, perché in ospedale non puoi fare questo.
0: Certo,
1: cose,
0: ovvio.
1: Me la porti domani che andiamo in bagno e vedo che cosa posso fare. Il dottore il giorno dopo ha portato la sua signora nel bagno del civile con tutti i testimoni là.
0: Ok.
1: Insomma, il giorno dopo arriva il professore e si copre gli occhi con la mano. Oddio, la dislamesia, adesso è successo qualcosa. Dottore, com'è andata? Ma si può sapere che cosa ha fatto a mia moglie? Ma che non è una barzelletta, è la pura verità. Quando dice che cosa ho fatto? Ho messo a posto il cordone del piede, semplicemente che era accavallato e che nessuno l'aveva scoperto.
0: Certo.
1: E gli ha detto, ieri sera ha tolto le scarpe col tacco a spillo che non usava da una vita e è andata a ballare.
0: Però ecco Maria, qui stiamo parlando di professionisti, non di cartomanti, maghi e maghelle, ecco.
1: Non era professionista.
0: No, ma gente che è portata a fare questi.
1: L'aveva visto fare da sua mamma,
0: certo.
1: Ha imparato pure lei e a casa di riposo, dove ha finito gli ultimi anni della sua vita, ne ha sistemato di infermiere, di dottori, di amici, di tutti. Lei faceva solo, solo il massaggio con l'olio.
0: Certo.
1: Solo.
0: Sì, sì.
1: E se tu avevi, se tu vai in ospedale con un cordone accavallato, ti ingessano il piede.
0: Ah, lo so, lo so.
1: E allora, prima andavamo da lei, poi vedeva, perché lei non si è mai fatta dare 5 centesimi da nessuno. Ecco, riconosco che ci siano queste persone che hanno queste doti in più.
0: Sì.
1: Dopo, per quanto riguarda né cartomanti, né maghi, anzi, non vorrei neanche che li facessero vedere in televisione. Secondo mio parere prettamente personale, che può essere anche sbagliato, può essere errato.
0: Allora, si chiama punto di vista. Esatto.
1: Certo.
0: Ecco.
1: Quando poi, e lo dico ad alta voce perché mi è dato fastidio, al telegiornale hanno fatto vedere Vanna Marchi e sua figlia, che sappiamo tutti quanti soldi
0: hanno estorto, hanno estorto,
1: e la figlia ha detto: la mia mamma per quello che ha fatto ha già pagato, la mia mamma è la prima donna e io sono un'altra prima donna.
0: Insomma, stendiamo un pietoso velo.
1: Mi ha dato anche di farmi vedere.
0: Esatto. Niente, Maria, il timer qui mi comincia a lampeggiare perché ho 4 minuti di tempo per salutare.
1: Ciao.
0: Grazie Maria, ciao. Grazie mille, grazie,
1: ciao.
0: Grazie.
1: Ciao.
2: Mia madre sopra un bel prato, l'ora più dolce

0: Un'ultima telefonata, un minuto di tempo. Pronto?
1: Ciao Giorgio, sono Achille da Acquanegra.
0: Buongiorno caro Achille, da Acquanegra sul Chiese.
1: La signora lì che ha parlato adesso ha ragione.
0: Ha ragione, sì?
1: Sì, perché io vivo una zia,
0: sì?
1: La cognata di mia nonna, che io ero il fuoco di Sant'Antonio.
0: Sì?
1: Ma era mica una maga, era brava perché si era venuto le malattie. Una cosa del salame, penso, una cosa del salame mi segnava. E faceva i segni di una settimana, sono guarito. Non è più venuto fuori. Ma non era una maga.
0: No.
1: Era una che era buona a curare la malattia lì, ecco.
0: Che sono persone totalmente diverse dai cartomanti, ecco, sono...
1: Ecco. Però ecco. Il cartomante ha ragione, non ci credo neanche io, neanche mio fratello.
0: Bravo, bravo Achille.
1: Ecco.
0: Ma salutami la tua signora e
1: sì,
0: tu... E tu...
1: Sai dove vado?
0: Dove?
1: A pescare... Adesso vado a prendere un siluro da 50 kg.
0: Ma pensa, allora facciamo 25 kg per uno, va bene?
1: Ciao,
0: Achille, grazie,
1: ciao,
0: un bacione, ciao.

Prosegue il nostro cammino verso Sanremo, in questo caso siamo arrivati al 1971, dove debutta un giovane Lucio Dalla. La canzone inizialmente viene censurata per il testo, perché voleva chiamarla Gesù Bambino, ma allora la Chiesa si oppose, per cui convertì il tutto con la sua data di nascita, 4 marzo 43. L'esibizione di Lucio Dalla fu interpretata, perché si giocava in coppia, dall'equipe 84 ed è diventato un suo cavallo di battaglia. Bene, cari amici, il Giorgio Conti è terminato, giungiamo al termine. Grazie a tutti quanti voi che avete partecipato. Ci sentiamo domani, domani è venerdì, mi raccomando, per augurarci un buon weekend. Vi aspetto numerosi. E grazie per quel miracolo vivente che siete tutti quanti voi che ogni giorno mi ascoltate. Vi voglio bene. Ciao!

0: le 14 e un minuto.
1: Radio Super Pubblicità.
2: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
3: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
4: Metal Mark Centro Arredi, il mobilificio più grande d'Italia.
5: Da oltre 50 anni l'eccellenza dell'arredamento, con i migliori marchi.
4: Scopri la nuova mostra, oltre 10.000 metri quadri completamente rinnovati.
5: Metal Mark Centro Arredi, ad Orzi Nuovi, Viale Adua 36.
6: Imprese edile Orobon Ilario a San Paolo Brescia. Costruzioni case, ristrutturazioni, rifacimento tetti. L'esperienza di Ilario Roboni garantisce lavori a regola d'arte con prezzi modici, preventivi e sopralluoghi senza impegno. Imprese edile Orobon Ilario, San Paolo Brescia. Telefono 338 207 01 68.
7: Vuoi dare un colpo di spugna alla tua casa? Tinteggiature Mauri per interni ed esterni. Realizziamo lavori in cartongesso, cappotti per risparmio energetico con recupero fiscale, verniciatura pavimenti civili e industriali a migliori prezzi. Contattateci per un preventivo senza impegno al 351 90 50 366. Tinteggiature Mauri, via Martinenga 16 a Berlingo, Brescia.
1: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
8: Radio Super Pubblicità.
4: Metal Mark Centro Arredi, il mobilificio più grande d'Italia.
5: Da oltre 50 anni l'eccellenza dell'arredamento, con i migliori marchi.
4: Scopri la nuova mostra, oltre 10.000 metri quadri completamente rinnovati.
5: Metal Mark Centro Arredi, a Orzi Nuovi, Viale Adua 36.
8: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
9: Questa è Radio Super.
10: Sono le 14 e 4 minuti.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
3: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
2: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
3: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
2: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
3: Ideanottesrl.it.
4: Cabre presenta le sue prelibatezze presso lo spaccio La Bottega di Cabre, produzione propria di formaggi freschi e stagionati, prodotti tipici da tutta Italia e formaggi dalle valli bresciane, carni bovine e suine garantite dai nostri allevatori. Vi aspettiamo, La Bottega di Cabre, Cadignano di Verola Nuova, Brescia, aperti dal martedì al sabato. L'eccellenza, la qualità alla Bottega di Cabre.
5: Imprese edile Oroboni Ilario a San Paolo Brescia. Costruzioni case, ristrutturazioni, rifacimento tetti. L'esperienza di Ilario Oroboni garantisce lavori a regola d'arte con prezzi modici, preventivi e sopralluoghi senza impegno. Imprese edile Oroboni Ilario, San Paolo Brescia. Telefono 338 207 01 68.
6: Vuoi dare un colpo di spugna alla tua casa? Tinteggiature Mauri per interni ed esterni. Realizziamo lavori in cartongesso, cappotti per risparmio energetico con recupero fiscale, verniciatura pavimenti civili e industriali a migliori prezzi. Contattateci per un preventivo senza impegno al 351 90 50 366. Tinteggiature Mauri, via Martinenga 16 a Berlingo, Brescia.
1: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 15 e 43 minuti.
0: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
3: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
4: Metal Mark Centro Arredi, il mobilificio più grande d'Italia.
5: Da oltre 50 anni l'eccellenza dell'arredamento, con i migliori marchi.
4: Scopri la nuova mostra, oltre 10.000 metri quadri completamente rinnovati.
5: Metal Mark Centro Arredi, ad Orzi Nuovi, Viale Adua 36.
6: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
7: 030 97 19 725.

No, ragazzi, ma non rattristatevi così. Ico, perché piangi? Allora staremo freschi se veramente nel mondo succedessero tutte queste cose. E poi, lo sapete anche voi, no? I giornali qualche volta esagerano sempre un po'. Guardate quello che scrivono su di me. E poi se andiamo a guardare questo giornale, chissà di quanti anni è. Anzi, adesso voglio proprio guardare la data. È di oggi. E se noi

Ho sognato d'essere un indiano e morivo di fame. Ho sognato d'essere un fucile e dovevo sparare. Ho sognato di fare la guerra, ma non posso più odiare. Ho sognato che cadeva la pioggia.

0: la pubblicità.
1: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
2: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
3: Vuoi dare un colpo di spugna alla tua casa? Tinteggiature Mauri per interni ed esterni. Realizziamo lavori in cartongesso, cappotti per risparmio energetico con recupero fiscale, verniciatura pavimenti civili e industriali a migliori prezzi. Contattateci per un preventivo senza impegno al 351 90 50 366. Tinteggiature Mauri, via Martinenga 16 a Berlingo, Brescia.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 17 e 49 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Cabre presenta le sue prelibatezze presso lo spaccio La Bottega di Cabre, produzione propria di formaggi freschi e stagionati, prodotti tipici da tutta Italia e formaggi dalle valli bresciane, carni bovine e suine garantite dai nostri allevatori. Vi aspettiamo, La Bottega di Cabre, Cadignano di Verola Nuova, Brescia, aperti dal martedì al sabato. L'eccellenza, la qualità alla Bottega di Cabre.
2: Imprese edile Orobon Ilario a San Paolo Brescia. Costruzioni case, ristrutturazioni, rifacimento tetti. L'esperienza di Ilario Roboni garantisce lavori a regola d'arte con prezzi modici, preventivi e sopralluoghi senza impegno. Imprese edile Orobon Ilario, San Paolo Brescia. Telefono 338 207 01 68.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
4: Radio Super, la radio amica.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 18 e 28 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: ieri 29 settembre,
1: guardavo il mondo che girava intorno.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
4: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
5: Cabre presenta le sue prelibatezze presso lo spaccio La Bottega di Cabre. Produzione propria di formaggi freschi e stagionati, prodotti tipici da tutta Italia e formaggi dalle valli bresciane. Carni bovine e suine garantite dai nostri allevatori. Vi aspettiamo, La Bottega di Cabre, Cadignano di Verola Nuova, Brescia. Aperti dal martedì al sabato. L'eccellenza, la qualità alla Bottega di Cabre.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
6: Radio Super ti tiene compagnia.
7: Sono le 19 e 5 minuti.
8: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

cara droga, finalmente sto trovando il coraggio di scriverti. Io ti voglio raccontare tutto l'odio che ti porto, tu lo sai perché. Mi hai sconfitto e da vigliacco ogni giorno io mi graffio l'anima. Da ogni viaggio insieme a te ritorno indietro, più vigliacco è inutile. E tu godi, tu sorridi soddisfatta ed offri sempre compagnia. Nei momenti in cui si spaccano i colori e la mia mente vola via. Approfitti di un istante in cui non

cara droga, ti detesto per la gente che ancora ucciderà per te, per i sogni che ha rubato, la natura che hai corrotto deridendomi, travestita da compagna che si offre nuda solo per amore, in un letto di piaceri artificiali tu mi

l'amico Maria Papis. Credo nell'amore, in ciò che sente il nostro cuore. So di non sbagliare se dico che l'amicizia lo può dare.

cuore mio, fonte chiara e pulita, dove anch'io posso bere alla vita.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 19 e 36 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Sempre più tua, sempre più super.
1: Sono le 19 e 53 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
3: 030 97 19 725.
0: Sei su Radio Super e si sente.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 20 e 17 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 20 e 56 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
3: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
2: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
3: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
2: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
3: Ideanottesrl.it.
4: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
5: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
6: Metal Mark Centro Arredi, il mobilificio più grande d'Italia.
7: Da oltre 50 anni l'eccellenza dell'arredamento, con i migliori marchi.
6: Scopri la nuova mostra, oltre 10.000 metri quadri completamente rinnovati.
7: Metal Mark Centro Arredi, ad Orzi Nuovi, Viale Adua 36.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontano chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci, allora come ora. Ci guardavamo, avremmo voluto rimanere abbracciati ed invece, con un sorriso che ho accompagnato per la

sotto le carte, ogni carta piangeva per me. C'era sempre la donna di picche, quella donna somiglia a te. Una vecchia m'ha fatto le carte, ogni carta piangeva per me. C'era sempre la donna di picche, quella donna.

la pubblicità. Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 21 e 34 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
2: Stai ascoltando Radio Super.

0: appuntamento al posto di sempre. C'è ancora la nostra panchina. Ho il cuore in gola per l'emozione. Sarai cambiato.
1: Dio mio, che corsa matta. Questo viale che non finisce mai. Eccola lì, l'abito a fiori. Amore mio.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 22 e 12 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicali? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
4: 030 97 19 725.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
3: Radio Super, la giusta sintonia.
4: Sono le 23 e 2 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
1: Proprio mai.
0: E il mio sempre, inquietudine.

0: Ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 23 e 44 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: È mezzanotte e 38 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: È 1:03.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

Music.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Where do you come from?
1: Sei su Radio Super e si sente.
2: Sono le 2:02.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.